0: anya to ami boyo
1: erati
0: e ma sam ni so na minye kasi tieme ye bia si ren bia na mi di kini wo ho my call yeah we are sire sire bia ra o sami o nyami di wo ho I take it again yeah we are sire bia.